se cominciasse prima lei. Chissà, forse il coraggio ce l'avrei. Da solo mai il primo passo compierei, se mi invitasse cercherei di trovare la maniera.

se mamerà, rifiuterà, cosa farà? Comincerei se cominciasse prima lei. Non può pretendere più di così. Lei resta lì.